Ede anaka mi e mo profu bi. Ye be di po ya di mami. Ede anami won tu me nyina titi. Na sa ro di nyakubo sha mani mo nyamwe. Amana

mo profobi. Ye be di po ya di mame. Me di anami wontu me ni na titi. Nsa ra di nyafu ba